allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole

Marullo, signore, dimmi tu dove l'hanno nascosta? E là, non è vero, e là, non è vero, e là.